0: serie, diciamo, cioè, ci cambia.
1: Credo.
0: George Frank, 2517. How old is he?
1: 24.
0: Stand forth.